feste in volta cosita. Pensi tu che la volea beber gasosa? La volea sol birra, sì, ma le birre a quattro punti cada una. Godi